0: Farai la festa, io feci le canzoni, io radunai dei vicini villaggi suonatori.
1: E grato a tuoi favori, buon Alessio Sri,

domani appena giorni ci regheremo al tempio e i nostri mani sarà compiuto da più santo rito. Qual rumore?

soffocherò del conte l'autorità, pria ch'io sopporti in pace d'esser da te schernito in questa guisa.

0: Signor, che creder d'aggio, ella pur mi tradì.
1: Quel ch'io ne pensi, manifestar non mo. Sol ti ripeto, sol ti sostengo,